Coelia, il lumi centrale, il mare, l'India rotare il vento, il vatture fiero e il tireva l'essere.